e mi rute in compagnia. Non mi rechettola e noce e ria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto. Con la gatta e i popor e le spiriti.